0: Pan Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo fatanga ya sa uma. Eta filifili I olosi atoa. Pole fata ulusi. Maua tama favela, matama famata. Tele oloa tu uaisa mafingota mailisami. O oloa SS mameta ulima male pasifika. Filifili so se la eye teono mehai. O tusi ta yala matusi yole ola mo wa uma oe. Tawa lunga loa ese tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulion le sa morangalo.

0: Le Pan Pacific Supermarket. O le fale o loa mo fatanga ya sa uma. E te filifili I o losi atoa. Po le fata ulusi. Ma ua ta uma favela. Ma ta uma famata. Te le o loa tu aisa ma fi ngota mai li sami. O o loa SS ma mea taulima ma le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai. O tu si ta yala ma tu si ole ola mo wa uma oe. Ta ua lunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulion le sa morangalo.